Guarda, ti sto facendo un posto tu già qui. Guarda, ti sto facendo un po' che tu hai dato la vita alla vita. Guarda, ti sto facendo un po' di fatta da lì. Voglio il faviore. Ah, io ti voglio la vedere. Chiaro su. Cosa fa? Cosa fa tutti così? Chiaro fa tutti i ritmi di fatto. Chiaro fa tutti i ritmi di tanti anni.